0: Ma ti trovo a Rosy! Ma mi dica Rosy! Rita! Rita mia! Vieni mia figlia! Sarò pure a incontrarti!
1: Dove farmi?
0: E che ne è, Fantana? Quando mi piace ella, non la rimanchi,
1: oddio!
0: Ma chi mi ha messo sulla parete? Dobbiamo scalarmi, ma chi ce l'ha?